0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

on your own.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Siamo a martedì, ciao a tutti da Stefano Riva, già prontissimo a partire con la nostra scaletta di 60 minuti circa. Apriamo con Gash Patti e Tien, poi Indiana, All I Need Is Love e Helly e Congo Band, African Man. Benvenuti in questa nuova puntata della Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine. Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini suona la Dance Machine con me, Stefano Riva, e con i vostri saluti e complimenti che arrivano puntuali alla nostra linea WhatsApp. In particolare vorrei salutare Sara dalla provincia di Treviso, che ci ha richiesto un bellissimo brano di Gemme Spoon, Right in the Night, a seguire Hips Way di Honey Thief e Jennifer Page, Crush.
2: Gemini Dance Machine. Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Germany.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Qui si suonano solo le migliori, solo i successi di due decenni favolosi, gli anni 80 e 90. Hollywood Beyond apre la seconda parte del nostro appuntamento con What's the Color of Money, poi la buona e sana house music di Gesto Funk, Say It Again e Huey Lewis and the News, The Power of Love. Questi i prossimi tre del blocco numero 3.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine che suona in questo bel martedì d'estate con Stefano Riva e ovviamente la selezione curata dai nostri super programmatori. Ripartiamo da Ginny, Wanna Be With You, poi accontentiamo un altro amico, il buon Matteo, che ci segue sempre e che ci ha richiesto questo brano al nostro WhatsApp, Industry, State of the Nation. Chiudiamo poi con Joy Salinas, Rockin' Romance.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi suoni di questo martedì su Radio Gemini, quasi al termine dei nostri 60 minuti quotidiani. Sulla Dance Machine arrivano gli INXS con Original Sin, poi La Bouche, Sweet Dreams e James Brown, Living in America.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

0: Stefano Riva.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. Gemini.
4: Sono le 6.
2: Spot.
3: Gemini.
5: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: giusto?
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Spot.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 39 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day. In every way.
2: Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Check.
4: Sono le 7:01.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 18 agosto, buongiorno e benvenuti. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono verificati due incidenti. Il primo in direzione Trieste dall'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Il secondo, sempre verso Trieste, tra Cessalto e Sanstino di Livenza. In entrambi i casi al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante se vuoi una marcia in più per ripartire. Ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: E buongiorno, buon martedì, ben ritrovati su Radio Gemini. Inizia ufficialmente Breakfast anche oggi, martedì 18 di agosto alle 7:09. Siete con Fabiana Contini, con la Fabi, oggi in solitaria. Vedo che c'è anche un bel sole, temperature sicuramente gradevoli, tanto che stamattina mi sono svegliata col nasino chiuso, ma fa niente. Siamo insieme fino alle 10, 3 ore, tanta buona musica da ascoltare. Voi come sempre protagonisti al 351-678-6611. Andiamo dalle parti di Udine, in provincia di Udine, dove c'è l'amico Sandro che ci augura come sempre il buongiorno e noi ricambiamo. Il martedì è un lunedì che cerca di fare simpatico, ma non ci riesce, aggiungerei io, caro il nostro Andrea, direttamente dall'edicola di Mellaredo, siamo in provincia di Venezia. E poi saluto anche Christian che ci manda una bella immagine con il buongiorno geminiani. 351 678 6611 è il numero che anche voi potete utilizzare per inviare i vostri messaggi WhatsApp, ci facciamo compagnia, quindi se volete passare per il buongiorno vi aspetto, firmatevi sempre. Lei invece è Spagna e questa è la sua Dance Dance Dance.

0: Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: se abbiamo iniziato da pochi minuti l'appuntamento di oggi, martedì 18 agosto. Saluto anche Fabio, buongiorno anche a te. Siamo pronti per sentire anche cosa ci regalerà questo meteo, grazie al nostro meteorologo di fiducia.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, questa mattina c'è davvero un'aria gradevole su tutto il territorio del nord-est, dopo che ieri è stato mandato via l'anticiclone subtropicale che ormai da più di un mese aveva messo le tende da noi. Quindi oggi e domani estate coi fiocchi, temperature che non supereranno i 30 gradi e cielo sereno poco nuvoloso. Qualche acquazzone non mancherà sui monti nel pomeriggio e qualche nota di instabilità in serata si accingerà verso le pianure, ma sarà una cosa molto isolata. La settimana quindi proseguirà domani con un replay di oggi, mentre attenzione, da giovedì un'intensa perturbazione atlantica scombussolerà il tempo almeno fino a sabato, con frequenti temporali e anche alcuni piuttosto intensi. Dopo vedremo gli effetti che darà questa classica burrasca d'agosto. Intanto buona giornata a tutti amici.
0: Grazie al nostro Meteo Clari. Adesso ci muoviamo, ci riscaldiamo un po' con lei. Si chiama Lumi D e questa è la sua Never Leave You.

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Spot. Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Boys Town Gang su Radio Gemini. Faccio un saluto anche a mio amico Marco, buongiorno. Allora, siamo pronti anche per sentire che cosa faranno oggi i nostri geminiani. Per esempio, sentiamo un po' la voce del nostro amico geminiano.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, questa mattina c'è davvero
0: ho sbagliato, ho puntato male, c'è Cristiano, sentiamolo.
2: Geminiani, buongiorno. Oli. Ciao Fabio, ciao Cecco, un buongiornissimo anche a voi. Oggi dai una bella giornata, quindi approfitto per farmi un bel giro in bike su in montagna, su un bel percorso. Sosta in balga, paninozzo, cuffiette e Radio Gemini che mi fa compagnia. Ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.
0: Mi sembra perfetto, eh? Mi sembra un ottimo modo per passare bene questa giornata in bike, fino insomma ad arrivare lì a mangiare qualcosa di buono e poi si rientra. Diciamo che le temperature aiutano anche per chi, come il nostro amico Cristiano, si dedica alla bici, oppure chi ha deciso di andare a fare una bella corsetta, una scampagnata. Se siete in vacanza, noi siamo la vostra colonna sonora.

883 senza averti qui all'interno di Breakfast su Radio Gemini. Ancora buongiorno dalla Fabi, saluto anche Guido il Triestine. Ciao ragazzi, buongiorno. Noi siamo già svegli e si prova a fare un altro sentiero molto nuvoloso. Ora siamo a 11 gradi, super vestiti proprio per il fresco, dice Guido. Buona giornata a tutti. Allora, buona passeggiata che poi immagino sfocerà in una bella pranzetto con una birretta fresca. Ciao Guido e buone vacanze ancora. 351-678-6611 se volete intervenire all'interno di Breakfast, così mi fate un po' di compagnia stamattina visto che sono da sola, e io vi regalo sicuramente tanti grandi successi. Il prossimo è di Madonna, Like a Prayer.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:03.
2: Spot.
0: Gemini.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo buona giornata. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Traffico regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
5: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one!

0: benvenuti, ancora buon martedì 18 agosto su Radio Gemini c'è Breakfast, siete con la Fabi anche oggi insieme fino alle 10 in solitaria, ma ci siete voi al 351 678 6611. Per esempio sentiamo anche il messaggio vocale di un nostro geminiano.
1: Buongiorno Fabi.
0: Ciao.
1: Dai, porta pazienza, non sei l'unico a lavorare, ci sono anch'io. Beh, gli altri lasciali fare le ferie, prima o dopo torneranno e piangeranno.
0: No.
1: Ciao Cristian del Principato.
0: Ciao Cristian, buona giornata e buon lavoro anche a te. 351 678 6611, se volete passare per un saluto, io vi aspetto come sempre con i vostri messaggi WhatsApp di testo oppure le note vocali. Vedete un po' cosa vi piace di più, mi raccomando, firmate sempre i vostri messaggi. Adesso, beh, l'avete già riconosciuta in sottofondo, c'è Gimme Gimme Gimme Yabba.

Simone. Faccio un saluto anche all'amica Lorella di Brugine, poi dalle 9 alle 10 accontenterò anche la tua richiesta. Lei mi scrive: ciao Fabi, buongiorno, buongiorno a tutti i geminiani, ultima settimana di ferie e sto ultimando i lavoretti a casa. Ieri ho messo la carta da parati e oggi tocca i tendaggi, ma che brava! Complimenti Lorella. Io invece per le cose di casa, questa tipologia di cose, sono decisamente negata. Un abbraccio anche a te e buoni lavori insomma a casa. Magari c'è anche qualche altro geminiano che in questi magari giorni di relax ne ha approfittato proprio per sistemare casa, dare una mano di colore, ecco, anche quelle cose là. No, io rischierei veramente di fare dei guai importanti, sono proprio negata per tutto quello che riguarda le faccende di questa tipologia. Altre cose me la cavo.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast, e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Elton John, Crocodile Rock alle 8:37 su Radio Gemini. C'è Breakfast, buongiorno dalla Fabi, do il buongiorno anche alla Dona, ti mando un abbraccio forte, tra l'altro primo giorno di ferie, un abbraccione, poi ci aggiorniamo. Invece ci sono ancora un bel po' di geminiani che naturalmente sono in vacanza. L'audio è un po' basso, io l'ho alzato del tutto, vediamo se riusciamo a sentire bene la voce di Marco.
1: Buongiorno geminiani.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sì.
1: Un saluto dal lago Balaton.
0: Bello.
1: Sono partito ieri in moto per le mie vacanze.
0: Sì.
1: Volevo salutare tutti, giornata stupenda. Ciao Marco da Belluno.
0: Sono stata anch'io da quelle parti tanto tanto tempo fa e devo dire che è un posticino che mi è piaciuto molto, mi è rimasto, ecco, come location anche per le vacanze. Si avvicina il Gemini Box, vi ricordo che dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti, avete così la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita, di fare un saluto, una dedica al 351 678 6611. Mi raccomando, firmate sempre i vostri messaggi, che siano messaggi di testo oppure messaggi vocali, solamente via WhatsApp. Scrivete la vostra canzone preferita, metteteci una bella firma, inviate il tutto, poi ci penso io più o meno, nel senso che oggi sono senza il check, quindi non posso andarmi ad impolverare, però l'archivio di Radio Gemini è bello nutrito.

0: Jimmy, Mattia Pazzara qui su Radio Gemini. Abbiamo un po' di messaggi vocali da sentire.
1: Ragazzi, buongiorno. Iniziamo proprio col botto, che bella musica, ragazzi. Grazie, Destinazione Mare. Ciao, ciao Fabi, ciao Cec.
0: Ciao Nadia, allora anche oggi mare, questa cosa è sicuramente bella, visto la giornata di ieri, magari non proprio al top.
2: Gemini, buongiorno. Sto per addentare la mia brioche al pistacchio. Niente, solo per tenervi informati. Poi sicuramente mi farò anche il mio buon caffè. Ragazzi, intanto, buona giornata, buon lavoro. Ciao!
0: Salutiamo anche Albi, anche lui è in vacanza. Se siete in vacanza, se siete invece in zona, se avete voglia di richiedere una canzone, manca poco. L'orologio fa tic-tac dalle 9 alle 10. Siete voi i protagonisti con il Gemini Box. Se avete una canzone che vi va di ascoltare, cercate di essere clementi, visto che oggi sono da sola, quindi cercate delle cosine facili facili. Per richiedere la vostra canzone preferita, un messaggio WhatsApp al 351 678 6611, messaggio di testo, nota vocale, quello che preferite. Mi raccomando, firmate i vostri saluti. Lei è Whitney Houston e questa è Love Will Save.

0: Venezia Belluno, causati da traffico intenso. Situazione regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
4: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

E con gli In Deep abbiamo iniziato ufficialmente il Gemini Box di oggi. La richiesta è quella dell'amica di Lorella di Brugine, che con questa canzone secondo me sta facendo tutti i suoi lavori in questa giornata assolutamente meglio. Allora, abbiamo iniziato ufficialmente, tra l'altro è arrivato anche Riccardo, quindi può darmi supporto se richiedete qualcosa di particolare che nel nostro super archivio non abbiamo. E allora, se volete anche voi richiedere la vostra canzone preferita, potete farlo al 351 678 6611. Messaggi WhatsApp a questo numero, di testo oppure note vocali, approfittatene, poi ci pensiamo noi. C'è anche l'amico Christian dal Principato di Tombolo che ha richiesto questa bella canzone dei Led Zeppelin già in sottofondo. Subito dopo andremo ad accontentare anche Marco da Marino di Piave con un grande successo di Umberto Tozzi.

Weekend, richiesta dall'amico Alberto di Treviso. Qui ci siamo mossi, sì, l'abbiamo ballata tutta, grazie anche ad Alberto per questa bella richiesta. E adesso, siamo pronti per accontentare anche Davide, che scrive da Venezia, manda un saluto al suo amico Roberto, che è sintonizzato con Steely Dan. Questa è Do It Again.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

Motive Brief, richiesta dall'amica Luisa di Treviso, che naturalmente saluto. Allora, siamo entrati all'interno dell'ultima parte anche del Gemini Box. Abbiamo ancora un po' di spazio per le vostre richieste al 351 678 6611. Un messaggino WhatsApp, mi raccomando, di testo oppure una nota vocale. Se avete voglia di ascoltare una canzone, di fare un saluto, è questo il vostro momento. Ancora un po' di spazio per voi, 351 678 6611. Accontentiamo Paola adesso con Prince su Radio Gemini, I Wanna Be Your Lover.

provincia di Udine. In realtà lui mi ha lasciato carta bianca per la scelta di un pezzo dei Backstreet Boys. Questo è il mio preferito in assoluto, quindi la scelta è ricaduta proprio qui, grazie Sandro. Sì, avevo inoltrato un po' il tuo messaggio e quindi mi fa piacere che qualcuno sia riuscito a sistemare il tutto. Allora, siamo pronti per ascoltare anche i Subsonica, che tra l'altro sono tornati. Sì, prepariamoci, spero, anche per nuova musica. Intanto ci sono stati già degli appuntamenti dal vivo per poter rivivere i loro grandi successi, come questa, Disco Labirinto.

Paolo Dello Stella per aver chiesto questa canzone. Anche qui mi ha lasciato carta bianca. E stamattina bello, mi piace questa cosa che mi date un artista, io lo pesco con la speranza che vada bene anche per voi. La canzone che pesco è la dedicata a tutti i meccanici che non sono in ferie come lui. Ciao Carlo, un abbraccio. Siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il Gemini Box, ma anche Breakfast di oggi martedì. Domani si replica, dalle 7 alle 10. Domani sarà in solitaria il check. Io non ci sono, ma vi invito a rimanere collegati perché chiaramente qui su Radio Gemini ci sono tanti appuntamenti che vi aspettano. Siamo la vostra colonna sonora anche di questo martedì. Dalla Fabi è tutto, vi mando un abbraccio e grazie per i tanti messaggi. Ciao!

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo

70 76. Gemini, Radio Gemini One, this is the big one. Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. A causa di traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code tra la A21 e la uscita di Brescia Est in direzione Venezia, rallentamenti tra Sirmione e Peschiera del Garda sempre in direzione Venezia e code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso ma sulla A4 Venezia-Trieste, code tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Per il momento è tutto, ma per restare informati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Gemini.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
0: Spot.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est, nonché tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo poi anche code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento per traffico intenso verso l'Austria tra Nogarole Rocca e Rovereto Sud e verso Modena tra Trento Nord e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
4: Gemini One, The Big One.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1976, Bee Gees, You Should Be Dancing.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, The Louis Sam, Imagination.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2009, Flo Rida, Right Round.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time.

0: l'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, iniziamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso si verificano incolonnamente alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Code per traffico intenso anche all'uscita di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova per entrambe le provenienze. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo invece rallentamenti verso Modena tra Trento Nord e Affi e verso l'Austria tra Verona Nord e Rovereto Sud, causati da traffico intenso. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
4: Gemini. Aspetta un attimo.
5: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini, The Dance Station, all over the world.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

Attenzione! Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste per un mezzo pesante in panne si verificano code verso Venezia tra Porto Gruaro e Cessalto. Inoltre in direzione Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati.

0: OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. 1, 2, 3, 4.

0: Music all night long.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

0: Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits.
0: Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, The Emotions, by

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2008, Katy Perry, Hot and

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Spot.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si procede in colonnati per incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste, attenzione ad un veicolo in avaria segnalato in direzione Venezia tra la barriera di Trieste e l'Isert e Re di Puglia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
3: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture!

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini. Oh.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: Hey you.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. A 90 all'ora. A 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Invece, spostandoci sulla 13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia, devo segnalare code per incidente tra il bivio per Padova Sud e Terme Euganee in direzione Bologna. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino ogni mattina su Gemini One. The Big One.
2: Radio Gemini. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini One. The Big One. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi. Buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro, su Gemini One, The Big One.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini,
1: The Dance Station, all over the world.
0: Gemini Revolution.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. E siamo a martedì, ciao a tutti da Stefano Riva, già prontissimo a partire con la nostra scaletta di 60 minuti circa. Apriamo con Gash Patti e Tien, poi Indiana, All I Need Is Love e Helly e Congo Band, African Man. Benvenuti in questa nuova puntata della Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini suona la Dance Machine con me, Stefano Riva, e con i vostri saluti e complimenti che arrivano puntuali alla nostra linea WhatsApp. In particolare vorrei salutare Sara dalla provincia di Treviso, che ci ha richiesto un bellissimo brano di Gem & Spoon, Right in the Night, a seguire Hips Way di Honey Thief e Jennifer Page, Crush.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Germany. Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini Dance Machine.
1: Qui si suonano solo le migliori, solo i successi di due decenni favolosi, gli anni 80 e 90. Hollywood Beyond apre la seconda parte del nostro appuntamento con What's the Color of Money, poi la buona e sana house music di Gesto Funk, Say It Again, e Huey Lewis e The News, The Power of Love. Questi i prossimi tre del blocco numero 3.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine che suona in questo bel martedì d'estate con Stefano Riva e ovviamente la selezione curata dai nostri super programmatori. Ripartiamo da Ginny, Wanna Be With You, poi accontentiamo un altro amico, il buon Matteo, che ci segue sempre e che ci ha richiesto questo brano al nostro WhatsApp, Industry State of the Nation. Chiudiamo poi con Joy Salinas, Rockin' Romance.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: James Brown che ci porta dritti dritti ai saluti finali, i nostri 60 minuti che sono già giunti al termine, ma ritorneremo domani al solito orario, sempre qui su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi. Dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Spot.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati all'ascolto in questo martedì pomeriggio. Torno a segnalare traffico scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. E vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo di nuovo insieme, c'è un altro appuntamento con il nostro Hit Parade Stories. Oramai siamo degli abitué dalle 18 alle 19 qui su Radio Gemini. C'è la storia della musica, ci sono le hit scelte da Riccardo ma scelte anche da voi, perché vi diamo anche questa possibilità di ascoltare la vostra hit del passato preferita scrivendoci al 351-678-6611. E allora benvenuti in questi 60 minuti dove vi racconto l'estate, ragazzi. Vi racconto che cosa è accaduto a luglio di tantissimi anni fa, perché ci fu la nascita del bikini. E poi, non so voi, ma ad esempio quando prendete il gelato, io cosa che non sopporto sono le goccioline che scendono appunto attraverso il cono e che poi mi vanno ad appiccicare le mani. Sappiate che hanno inventato un gelato che fa fatica a sciogliersi. E poi, qual è il gusto di questa estate? Scopriamolo insieme dopo le prossime hit.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti qui che sound, senti qui che successi, quelli scelti dal buon Riccardo. Lo dico sempre, ovviamente elogio lui, le sue scelte, ma anche le vostre, perché spesso e volentieri ascoltiamo anche le vostre hit. Semplicemente basta richiederle al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Un successo dietro l'altro, che musica, che sound ragazzi, che bella la nostra estate, soprattutto se poi accompagnata da un buon gelato. Io sono per il cono, assolutamente. Non lo so, la coppetta non mi dà soddisfazione. Metti un bel cono, di quelli belli croccanti, 3 palline, vabbè dai, non esagero, 2 palline e tanta panna montata. I miei gusti preferiti vanno dal cioccolato a rum e cioccolata, gusto che ho scoperto recentemente. E volete sapere quelli degli italiani? Beh, per l'estate 2026 il gusto preferito in assoluto dagli italiani si conferma essere il pistacchio. Eh sì, mi domina appunto l'estate, lo vede affiancato a sapori mediterranei come ad esempio il limone, la pesca o l'arancia. Ma in questa estate vanno molto anche i contrasti speziati e floreali. Tante gelaterie infatti d'Italia propongono dei gusti un po' particolari che uniscono cremosità e inserti croccanti. La novità di quest'anno, la volete sapere? Spopolano i gelati arricchiti con note esotiche come lo yuzu coreano abbinato al limone o alla cheesecake. E poi per chi cerca leggerezza, quest'anno mi va de moda anche la versione con tè matcha o i gelati arricchiti con ingredienti come ginseng e taurina. Sono delle vere novità dell'estate 2026.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Hit Parade Stories.
3: Stavo leggendo i vostri messaggi. Saluto Eleonora, saluto Barbara, saluto Eric che ci fa un sacco di bei complimenti. Insomma, tanti di voi amano il cono gelato. Un po'

0: seggio. E se quel gelato lì facesse fatica a sciogliersi, che bellezza, ragazzi, non avremo tutte le dita appiccicate. Pensate che qualche anno fa degli scienziati in Scozia hanno scoperto che l'aggiunta di una particolare proteina naturale al gelato lo rende super resistente allo scioglimento, e quindi immaginate di poter mangiare un cono a mezzogiorno senza rischiare di lavarvi completamente le mani con le goccioline di gelato che scendono. Per me è un'idea fantastica, poi non lo so se alla fine questa proteina effettivamente cambia anche il gusto del gelato.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Eccola qua, un'altra sequenza lasciata alle spalle, scelta dal buon Riccardo Secchi. State ascoltando Hit Parade Stories qui a Radio Gemini, dove devo salutare Giacomo.

0: Hit Parade Stories.
1: Dai che stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme. Poi dall'altra parte mi par di capire che va tutto bene. Perfetto, continuate a scriverci, continuate a dir la vostra. Che mo' dobbiamo festeggiare anche un compleanno, ragazzi. 1946, vi faccio davvero tornare indietro con il tempo di tanti anni, ma in quell'estate lì ci fu una vera e propria rivoluzione. Ci fu l'invenzione, o meglio, il debutto del bikini. Pensa quanti anni sono passati. Poiché le modelle professioniste, pensate, si rifiutarono di indossarlo per via dell'eccessivo scandalo, lo stilista assunse Micheline Bernardini, una ballerina di spogliarello del Casino di Paris, e con lei lo presentò a tutto il mondo, chiamandolo appunto bikini per via dell'impatto esplosivo che il costume avrebbe avuto sulla società. E l'impatto sicuramente ci fu, visto che il design originale appunto di questo bikini fu di soli 30 pollici, cioè circa 76 centimetri di stoffa, esponendo così l'ombelico, una novità assoluta per quell'epoca.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Su Radio Gemini c'è il nostro Hit Parade Stories tutte le sere, anzi c'era, perché abbiamo finito. Quelli che abbiamo ascoltato insieme, che abbiamo lasciato alle spalle, erano gli ultimi successi anche per questa serata. E allora, miei cari, chiudiamo così il nostro bel appuntamento, ma come sempre io e Riccardo vi aspettiamo domani sera alle 18. Ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Spot.
0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di martedì. Segnalo ancora traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di alcune notizie che riguardano la 4 Brescia-Padova. Per gli autotrasportatori il parcheggio dei mezzi pesanti Montebaldo Ovest in direzione Milano è chiuso. E attenzione, chi si trova in viaggio sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia ha un cantiere tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo.
6: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sul raccordo aeroporto Tessera in direzione dell'aeroporto tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto. Non ci sono altre notizie per questo appuntamento, non mi resta che augurarvi un buon viaggio e ricordarvi che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini One, this is the big one. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Gemini Revolution.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

you got. If you don't know.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini. Gemini Mix. Sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.

0: Germany.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
2: Radio Gemini One, siamo tornati.

0: Gemini. Perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.